0: jume ni benje mukan la men baka woni ne be dan sigi au ka jemu kana au ka be do re
1: au boraka
2: nega kanye tan ani wolon flas sira mande au ni wlawa au danse en kabi sibiri kuna fini dikene la banka
3: jene babaro
2: Coupe du monde 8e de finale ni rencontre mbé damné Wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis olu de bena kené ndayele 666 Salifa Saranoko bena nyefoli kanyé ntolontan damné kan Malila Bisroma FLA ni jinim jatike wale kulu bina jamané ko djougu enfant djougu damanika gawo anefis agelok ani sévaré malik manchi enfantna olu sura souka kalignyo yo madoya kelebolo ka fora oyé jatike wale kelam muga ani woro faga ani ko sorasi kelim fatura ambe e gaudu gudendo ka seria soro kenen kono awni ci RFI maden kan sugandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada de bina foloka kene indayele obena ke Houston ntolontan kene kan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula
4: iniwula jeneba lama ba obbe niwula
2: uka nyuron kumbe damne na 666 niya sanga damadoy
4: kosobe jeneba niya sanga damadoy adamne la 666 Maroc ntolontan na ulu drogi jeman debi ula nize ina Canada ntolontan na ulu afiman debi ula Fale ni bere make Maroc de karamoko fe sabula kofe akimi aleni isa job ulu debe yena chamanchi enfant fe unai ani boye boadi ulu debe yena nyefe cyber debe yena aleni cyber debe yena Canada fanfe fana de karamoko ay nani de bla kofe nani chamanchi ani nyefe ntoronta nafla jene bayiko ibora ka fo choko mina damina na Canada abada amadeli ka seba ya soro marocan tarikula jamana fulanu nya nyoron soro sinye ko nani Maroc yue uchi sinye saba we filani mbiki sinye kele ntoronta nunu manka nyoron kumbe laban o kera coupe du monde samba flani muga anifla kulu nyoron kumbe una o labanani Maroc kase baya de chelufla anikene bi jeneba jamana flani nubina kari nyorona wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro otina ke kono ya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko jamana jatimina kela chamanka fola ko uluni Maroc de kase baya sigilembe nga jeneba nimbe na jeya soni
2: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nega ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphie ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana jeki bawri aw la France nega so boli nyoro damba Tour de France adam ne nabi Sibiri Barcelone dugula niya tako kemeni tan ani savanay Malila Bisroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana yin koko dugu yanfana. Keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni Malik kele bolo ni Afrika korche. Malik kele bolo ka jate folola usela ka kota utegema kuye jatika wale kela mugan faka sevare ka waro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye. Gao kadobe seria kanye binka ninka. Ankalame.
5: Fajri silen kodrom manga jamna ga ka hen kotira ani kandu kotin na donc an gina sa bebla ki job an tro la ci fanya bala do wiro trafiro la o shi bora bon taro o koni la bana chum na do ga fala ko do ami na do ga so grafo ko ci be do tro sola ya ma information jon jon do la ko so al bi fala kami senker fuata se seter se witer ma ku gamino gamina le an so su bile e ku joara do ulme ku rebu e borbone sore be ma un neve ma so jikame fugana ke kuna na suma vidar mina sewa din na koi ko suma na sisa abu sura su ma fa ina kuni kun me ganga to kan sona na me gau wallahi mo diran kun no bitu mun sallai be ma nga me yede tru be ma nga na ibe mo go be bora bita bitigu la bita yala be mo tutu ita sigla ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo dirala
2: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis talisa mankambe sina politiki ko kuma senegal jamanana kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furkula jamana kuntiki basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntiki ni coalition jomay president frankanto meri keme sabaka la jere sin fe aya la nyini ko jeklu do ka sigi minbe na hakli jagaboke wala sa to inka sika sigi teliala moritani jamanana kabi arabate mene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka la tiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mwoko ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ulanika atakamala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kane la tige ila wale ali damnenga takamala do fana bolo ko do minka kanka fukosowe e kajadza uka anyefolo
3: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloku ni latige enchuna alika
6: c'est la première fois
7: pide ne bora latige en kalama latige kura de do mimbla rasenga mautunganga ladonia ka kon atalinye wasa ukaseku laben itiseka uli sokoma ka yeku sariya kura utara gele ya foite angulo dansige lila bolu hakela nga fuka minoni dama munumba to anga seka latige mbunya
3: garaji mobli tiku ko koteli ya ko jugu dronte siraba ka saraw sababu ko gudron ka dogo wa ku chugo ya ofene mai ni mobli bolla obe ku kani songo ya ira amadia mobli tala do ofene yi iko idrisa jallo che
8: to vite sa jidi usta mai
9: ko dogo boli hakera obena anga ko tawde nakasi ko telma on be en fika ke misalla ya moriya min dirane ma tete metli sabawal matli nanika no yi dogo boli hakera be songa tle fla be ke saraka atomi mena tombulo tete metli kelinka odon tese ka nemma ko nya ka nga baraw be alaba abena na kembe bone wakati chamana fu
3: nga takamakela selimata jallo bolu latike nyumandu
10: nu ye dobo boli hakela uyeko nyumanyi boli ko juni nye farati bade yi asira uchugo ya manyi boli ma mubli ba chamandu mbeburi ukan ola akafisa ka boli ma feni nu boli doni doni
3: kajajaw nokshot RFI
2: Iran dine nyamuko bakoro Ali Ramenei ka suko ya ubesina kabiso koma jama bade nyuko la jen wala sa kasika tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temene tle mugwa anishigi au niche au katlo majo la menyo solo kene wera ukan
1: au beka jamuka milame temenendo
11: kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
0: Foli anita mi obela jelintai RFI mandika la melila kanjume ni bie njemuka la mbago ni nisonjali ndiweka ausoro auka jemuka mandike neka bi kami mbi anda auka baruduma alike neka odi imurie namba foma mandika na kuyele ku walima nyogolombo femindu ayera kafo kakele ndu sifincha manka dairi menye nisira yisi sanino janko bololo ale sanfe yala imur walima yele ku ale rei fensugu jumenye kunjume ni beka sifin nunumbla kanike uwa dairi menye nisirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka sifinaka ulubulu. Kanjume ni bie njemuka nkelendo ka ulivla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarai alibe na chama nyefanyu uka. Iko lada kufana nkelendo ka ulivla masaba warema amena munu fana hakili nasoro. Njemuka inkene kono. Ai au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono alike mogo dogule ni ble aka bara konala barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma konime chekelin kuma kan chama naija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha Gangsta, wali macho goroba, ale kele ni besega ni mokon numbe kumakan ladiki. Anga bima wulili ale toko yi atayer agdi. Atayer ag, iniche anga wule jabilila.
13: Amanche, alhamdulillah.
0: Ojaranyi, otu nye aga fulila mneli, lagare ini nyankuma?
13: Awli kile, awnishu, awni nyankuma.
0: Sisa, lagare eduna yele kuwele la toko di?
13: Nduna la, sisa, depuis 2010. Mais la comédie la rera foko na adonet na nena le bomogo parce que nous comme yele bugu poma jabati nuga buluga u sanchama ni iranena le yani angas yani angasi ay angasi negasi bomogo ya nikumba ke koronfe parce que nikumba ke flaga na kuma ke tamashega na anfe kwa wa sa meta donga foko imuri efemiere ne genatir femilo je peux dire c'est iné en fait nana na jena
0: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kan wereta
6: O hakilina nana togo di?
13: O hakilina nana o fene ne ma a jagoya. Paske ne ka chokoroba kumakan, ne toka mingi nafo chokoroba kumakan, obora anye refare la laka inala, alebe kumati. Demisini kain fene, dugo no nchena kujugu, uye nchien, ne mba fa tromadi, nchena kati nali lagrewe rega. Donk duku, demisini kain fana, onanate ne toka chena kumi kashi nifanu, kashi yere kumkadinere, demisini na avredi. Unkoroba era, aforane wo karsaye kun chene no kujugu, muso kain fana nana sando la ndela ka duwele, a forane ko ni chende bi warba ku me warin cheta duna bora musula ni numero kura kura sa chen bologa chen prank na fo pranki OK chela ni muso voata inavo.
11: Allô, bonsoir, est-ce que tu vas bien? En fait, je me nomme Aïcha, babo balanzana iko jarani
13: ko ni klobe ni magaina jone ni ne ka foko ni te muso voai. Voilà, donc du coup cheo do be sana ne voa dusu nga duye tro kutuma kan ani nga voa noye amba fo bamana kana ko gangsta voa noye voa gravée. Bonsoir, est-ce que tout va bien? Et dans ce que bajita la voix siguro bon ni voa infanabe
14: ami naga chokora ba voa noye vie 70 ans au fana de nature c'est mindo mba force abala kana nyon soro ne relata ala fonde do quoi
6: denchene ntadu
15: denchene ga sala echeno le nere talo le na chibu chibu ne ala dal kala de nena
6: vila la gare
15: tenye la la gare parce que nous ne kali mo yo kosede ina ne ga dilo chana na la gare de ne kali mo yo semble ni voye de jalu ye katine nga zo beka
6: ni voye ka dinere kosebe
15: ala
6: aywa lagare sisan no yala ebe yela ko inke bololo doro ni sanfea
13: ne ga yele ko ne ba ke bololo dai ba ron afa yoro mi ko bi malla skeshi nana inafo skeshi ka teatri monte ga se ona na imur bi ko ju no imur ki jodro fasa en public mo go nyama ga mo go lele ikilu malla serar na bora korobale na nga shimira sona ga mo go re soro mi ba ke men ngoni chair la focaliser no imur ga kotebe
6: bololo sirafe
13: bololo sirafe foka tani ni ga skeshi ni ata le ta sur la plupart ni de imur re de la ka imur personnage re de transformer ga ke skeshi ego imur ne ba na wa tro mo fla imur par exemple na ne ga foku ni kera chokoroba do ansi anga du kera fe chokoroba do de dono la somada fe awula ka vita misri la ni de chemsu sigle ni chemsu ni ga fe an jugudo ni kele ni kanto o chemsu na go na che ni ba la de bita tellement ga kan ni asama je te jure na che est ce qui va la mi visa do ya wasro chokoroba ti meto ra fana gara
14: ani kle ne de ne kloba la sita u bika foko fende u babo lo ko ni asama ki visa do ni ai wane ko ni yoro na sanne korola nta do mina sa bide washin au ta dia ne ka sama ka la ni ne sera kan sa do ya
13: don ola ni muru ne se ga sen ke i muru ne ni se ga ke sketch amenta
6: amba don i ka bara a benin do ko se be bololo de sirafe yala ambe se ka don bololo de tono ka boni kene ma sketch nu nu yewa
13: bon ami ne ko ne ko se ga foko bololo de ni la don ne ga kene ma sketch nu ta la don na chenerla paske de no yuru ra ni sera ke chu ni manna réseau de Mbogosara, de Faitas, le réseau de Mindima, le Stéphane Moutadima, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, parce que réseau de Mindima, publicité monté quoi, parce que des fois, imagine, il t'a sur le Mokilin, Kormatelikere, il t'a sur le Mokilin, plus de 6 produits par mois, il kilin va quoi. Il s'est là, il y a quoi, Kechula, qui a résolu, il s'est là, Kanya, Kakena pour travail genre professionnel quoi, un travail professionnel tel que il a plateforme des gars. Déjà le 5 dollars de gars, tout le site c'est la 1000 dollars de gars quoi. Bon, il y a un bolo, si la nous c'est la 1000 dollars de gars. Par mois, il y a un calogono, publicité. Il y a un publicité, mais à team pour le moment, masro.
6: Aywa. Ne e kanu baga wire ala nyini kuye, iye kene mami ni telefon kon na te kilinyo, uko beto kodi?
13: Oka jimba siraga fene, spektakli kuye, nali sisa, inere bodugu. Le 17 janvier, nous avons fait le spectacle de nos boulots, dans le village là. Nous avons fait un bon moment, mais nous avons fait un bon moment. Mais nous avons fait un bon moment.
6: La garibe, c'est qu'un hakli d'igin, c'est ça, non? Il donne à quoi se faire, n'y a pas de jumeille?
13: Oui, c'est une lagre rolling, oui, de caribe, parce que d'igin, il y a un quand tu s'en fais targuer, toi, les génies, targuer les bengues, la vraie tauté, moi, la vraie coin, ou rien, la boucle, c'est
6: la carine, c'est ça, n'y a ni angito, y a la fière donnie, la carica, comme un donnie, la carica, comme un donnie, mais
15: ne vous talentez, un humain, c'est un aïe,
6: la carita, qu'elle a tout goudi,
15: mais ta qu'elle a tout goudi, elle a de l'un des chevaliers, mais elle s'y a dit tout goudi, nafela ko ne san kele galake a wali dene wakili ani kema sini didi mini masli ege ala mini gata diskata wakili ni Aisha wani wugo salate shuka wa wata yala
6: Aisha Jotala, mais la gare FN Demsen ne eshi ma se 31 yo.
15: Mais si c'est la donne ni sala de commission de mes sentiments sala le no gundu gundu de bunelo ne janelo. C'est la vie, un colo de la donne de.
6: Ay wala gare yi korobara doni ambito yi ka lafiya sisa ambe fe ka don no asro dongli du mando kadi yi be fa nga mi la me go gati min kono bi se ka lafiya.
15: Yali keka. Idi di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

0: kan jume ni ben jamu kan la men baka woni ne be dan sigi aw ka jamu kana aw kan be do mare
1: aw bora ka
2: nega kanyeta ani wolon flas sira mande aw ni wala wa aw danse en kabi sibiri kuna funi dikene la banka
3: Jene Babaro.
2: Coupe du monde au 8e de finale ni rencontrons be damne Wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis au lieu de bena kenen dayele 600 Salifa Saranuko be na nyefoli kanye ntolontan damne kan Malila Bisroma FLA ni jilim jatike wale kulu bina jamana yonko kodugu yanfan dugu damanika gao anefis agelok anisevare maliche manche yanfana unisu rasuka karinyo ya madogo ya kelebolo kafora uye jatike wale kela muga aniworo faga aniko sorasi kele mfatura ambe e gao dugu dendo ka seria soro kene nkono au niche RFI madenka nsugandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada de bina foloka kenen dayele obenake Houston ntolontan kenekan États-Unis jamanana Salifa Saranuko iniwula
4: iniwula jeneba lan ba beniwula
2: uka nyuron kumbe damne na 600 ya sanga damadoy
4: kosobe jeneba ni nya sanga damadoy adamne ra 600 Maroc ntolontan na wulu drogi jeman de be ulanize na Canada ntolontan na wulu afiman de be ula Falili Beremake, Maroc de Karamoko fe Sabula, Kofe, Akimi, Aleni, Isa Job, Ulu de Beyena, Chamantian Fanfe, Unai, Ani Boye, Boadi, Ulu de Beyena, Nefe, Cyber de Beyena, Aleni, Cyber de Beyena, Canada Fanfe, Fana de Karamoko, Aye, Nani, De Bla Kofe, Nani, Chamanche, Ani, Nefe, Toronton, Nafla, Genebaiko, Iboraka, Fotokomina, Damina, Canada, Abada, Madrika, Sebaya, Soro, Marocan, Tarikula, Jamana, Flan, Nyon, Soro, Sinko, Nani, Maroc, Ue, Uchis, Nesaba, Ue, Flanimbikis, Flanimbikis, Nekele, Ntronton, nunu manka nyoro kumbe laba okera coupe du monde samba flani muga anifla kulu nyoro kumbe una o labanani maroc kasse baya de chelufla anikene bi jeneba jamana flani nunu bina kari nyoro na wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro otina ke kono ya sabula canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko jamana jatimina kela chama ka fola ko uluni maroc de kasse baya sigilembe nga jeneba nimbe na je soni
2: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranuko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nege ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphie ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana je ki bawri aw la France nege so boli nyoro ndamba Tour de France adamne nabi Sibiri Barcelone dugula niya tako kemenita ani Savanay Malila Bisroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana yon koro dugu yanfana keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni malikele bolo ni Afrika korche malikele bolo ka jate folola usela ka kota utegema kuye jatika wale kela mugan faka sevare ka waro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye gao kadobe seria kanye binka ninka ankalame
5: Fajri sile kodro, manga jamne na. Kahe kuchira ani kando kuchira na donko, ang gina sa ulo, bevila ki jo. Antoro lati, fanya bala to ulo trafi ulo la ushi bora. Bantaro ukoni ulo laba na chumi na. Na doka fola kodro, abina doka sokira fola kuchi kibe do otro sola. Ya, ma informasyon jon jon do la kuswe alibi fola. Kami senker fuka tasi seter se witer ma kugambi no. Kugambi na de angasro shu bile kujuare de ulime kujuare. Ibu ibu berbunyi soal ibu mengaku mabe merfau jika kami fukan akeh kuna rasuma bicara bina sewa di nak kau kosuma rasa. Abu surat itu mafai nak kau ni kau mereka ngatakan soalnya la me gahu Allah mahu dengan kau no betul mungkin salah ibu mengaku ya dia tulu be mengana ibu ayah mahu be bola betah betigu la betah ya la ibu mahu satu kita kasih la masih akhir mauli mau akhir mauli aldoni sebelah mau dengar.
2: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis halisa mankambe sina politiki kokuma senegal jamanana kani pastef nyumro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furkula jamana kuntiki basiru jomay fay ba feka yereka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntiki ni coalition jomay president frankanto meri kemé sabaka la jere senfe aya la nyini ko jeklu do ka sigi mimbe na hakli jagaboke wala sa to inka seka sigi teliala Mauritanie jamana na kabi arabate mene mombli munube boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbuka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka latiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mugo ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kanila latigai la wali ali damnenga atramala do fana bolo kodo minka kanka fukosobe e kajadza uka anyefolo
6: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloku ni latige nchuna alika
7: pide ne bora latige nkalama latige kura de do min blara senga mautunganga la donia ka kon atalinye wasa ukaseku la ben itiseka uli sokoma ka yeku sariya kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bolu hakela nga fuka minauni dama munu mbatu anga seka latige mbunya
6: garajin mobli tiku koko telia ko jugu dronte siraba kasara sababu ko gudron ka dogo wa ku chugo ya ofene mai ni mobli bolla obe ku kani songo ya ira amadia mobli tala do ofene yi iko idrissa jallo che
8: to vite saji di usta mai
9: ko dogo boli hakera obena anga ko tawde nakasi ko telma on be en fika ke misalla ya moriya min dirane ma tete metli sabawal matli nanika no yi dogo boli hakera be songa telif la beke saraka atomi mena tombulo tete metli kelinka odon tese kanne mo konye ka nga baraw be alaba abena na kembe bone wakati chama na fu
6: nga taramakela salimata jallo bolu latike nyumandu no ye dobo boli hakela o yego nyumanyi boli ko juuni nye frati bade yi asira uchugo ya manyi bulima mubli ba chamandu be boli okan ola akafisa ka bulima feni no boli doni doni ka jajaw nokshot RFI
2: Iran dine nyamugo bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabiso koma jama bade nyugo la jen wala sa ka sika tasibla ka ye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temene tle mugan ani shigi au niche au ka tlo majo la menyugo solo kene wera ukan.
1: Au beka jamuka milame temene ndo.
10: Kanjumabi.
11: La Laisha Dukuri.
12: Foli anita nui obela jelintai. RFI mandika la melila. Kanjume ni bie njemuka la membago. Nini sonjali ndiweka ausoro. Auka jemuka mandi keneka. Bika mimbe anda auka baruduma ale keneka. Ode imuri. Namba foma mandika na kuyele ku. Walima nyogolombo. Femindu ayera kafo ka kelindu. Sifin chama ka dairi menjini sirai fisanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur. Walima yele ku ale rei fensugu jumenye. Kunjume ni beka sifin. Nunumbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka. Sifina kau ulubulu. Kanjume ni bienje mukanke lendo ka ulibla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarain alibena chama nyefanyu uka. Iko lada kufana anke lendo ka ulibla masaba warema. Ambena munu fana hakil nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale ke mogo dogule ni ble aka bara kono la barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma koni me che kelin kuma kan chama nayi ja ibeseka le wole ko lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kelin ni beseka ni mogo nunu be kuma kan la digi anka bima wolele ale toko ye atayer agdi atayer ag iniche anga wole jabilila
13: amanche alhamdulillah
12: o jarani o tunye aga foli lamleli lagare ini nyankuma
13: awli kle oni shu oni nyankuma
12: sisa lagare eduna yele ko yere la togodi
13: ndona la sisa depuis 2010 mega do comedy la rega foko na adonet na nena le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati ni ba buluga u ni san chama ni irane na ne yani anga si ay anga si ne ka si bomogo ya ne ko ma ke koron fe parce ne ko ma ke flaga na ko ma ke tamashe gana an fe kwa bo asa ne ta ronga foko imuri fm nere ne dina kir fm lo je peux dire c'est ini en fait nana na jena
12: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kan wereta o hakilina nana togo di
13: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɔkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɔkɔrɔba kumakan o bɔra n yɛrɛ farila ala ka hina la ale be kuma te denmisinikan ɲi fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛni hali lagɛrɛw yɛrɛ ka donk diku denmisinikan ɲi fana o nana tɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisinɛ na vrai dire n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa i kun tiɲɛnɛnɛo kojugu muso kan ɲi fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kunbɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kurakura sa cɛ in bolo ka cɛ in prɛnki i n'a fɔ prɛnki o kɛ cɛ la n ye muso vowa ta i n'a fɔ
10: allo bonsoir est-ce que tu vas bien en fait je me nomme aisha dabo balanzana i ko jara ye
13: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jɔn ne min mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso vowa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛnɛ ne vowa dusu nu ka du ye tro kumakan ani n ka vowa n'o ye an b'a fɔ bamanakan na ko gangsta vowa n'o ye vowa grave ye
14: bonsoir est-ce que tout va bien et dans ce que bajita la fois sigoro bon ni voix en fana be
15: amina ka chokora ba voix no ye vie 70 ans au fana de nature fait nous do mba force a balla kana nyon sur ne relata ala fond de do quoi
12: den chene nta du
16: den chene ta o sala e chene le ne le talo le na chebo chebo ne ala dal kala de nena
12: Bila lagare.
16: Tengo la lagale tasi ni ne kali mo yoko sebe. Ina ine ka bilo chana na lagale dulu ne kali mo yoko sebe. Ni voa inde jalu ya katini ngal voa beka.
12: Ni voa inka dinere yoko sebe.
16: Alla.
12: Aywa lagare sisan no yala ebe yela ko inke bololo doro ni sanfe ya
13: ne ka yele ko ne ba ke bololo ba ibano ame yoro mi kubi malla sketchi nana inafo sketchi ka teatri monte ka kese o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ face à un public mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serar n'a bɔra kɔrɔbale nu n'an ka génération na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mais n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ
12: bɔlɔlɔ sira fɛ
13: hali ne ka sketchi n y'a tagala i t'a sɔrɔ a la plupart ne de imur yɛrɛ de la ka imur personnage yɛrɛ de transforme ka kɛ sketchi ye kuwa imur ne b'a n'a b'a sɔrɔ mɔgɔ fila imur par exemple mena ne k'a fɔ ko nin kɛra cɔkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɔkɔrɔba do be ye don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula ka bi ta misiri la ɲɛdi cɛmisɛnu sigilen ne cɛmisɛnu bɛ ka fɛn jugu do ye kelen de y'i kanto o cɛmisɛnu na ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bita tellemant ka kan ye n'i y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qui b'a ka lama i b'i sado ya o y'a sɔrɔ cɔkɔrɔba tɛmɛtɔ dɔ la fana kɛra
15: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o bi k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a bolo ko n'i y'a sama k'i b'i sado ye ayiwa ne kɔni bɛ yɔrɔ min na sa ne kɔrɔla n t'a dɔn bena sa bi de wa sini aw t'a diya ne ka sama ka layɛ ni ne sera ka n sado ye
13: donc o la imuru de ne be se ka fɛnnin kɛ imuru ye mɛ n be se ka kɛ sketch en même temps
12: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnin do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an be se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma sketchi nunu ye wa
13: bon ami ne be kɔ ne kɔni se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ be min ladɔn ne ka kɛnɛma sketchi nu ta ladɔnna tiɲɛ yɛrɛ la parce que de nos jours yɛrɛ ni sera kɛ cogo ɲuman na réseau be mɔgɔ sara de fois i be taa sɔrɔ réseau yɛrɛ be min dima publicité fɛn nu ta dima i be nka i yɛrɛ be nka fɛn nu la y'a fɔ a zeri i be se ka kalo kɛ i ma mɔgɔ si ka produit ya la parce que réseau be min nɛma publicité nunu tɛ kuwa parce que de fois imagine i be taa sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔrɔmatigɛli kɛrɛ i be taa sɔrɔ mɔgɔ kelen plus de 6 produit b'i bolo par mois i kelen de b'a kɛ kuwa i sera i ya ko kɛ cogo la k'i ka réseau nunu sɛngɛ ka ɲa ka kɛ n'a fɔ genre professionnel quoi un travail professionnel tel que i ka plateforme bɛ ka déjà fɛn dɔ ladon i ka publicité se ka min ladon i ka quoi bon mi se ka fɔ ko bɔlɔlɔ sira nunu bɛ se ka min ladon ne ka par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité te yen a m'a fɔ ka publicité te yen mɛ a te yen pour le moment ma sɔrɔ
12: ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni telefɔni kɔnɔna tɛ kelen ye o ko bɛ togo di
13: o ka di ni n b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko yen hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma baji ye spectacle bɛ ne bolo an ka village la n'ala ma mɛ bamako kɔnɔ ya ne m'a kɛ fɔlɔ mɛ a ko kɔni bɛ kɔnɔ n'ala ma baji kɛ o ka di ni
12: lagare i be se ka an hakili jigin sisan nɔ i dɔnna kosɛbɛ yɛrɛ n'i ka yɛlɛ ko jumɛn ye
13: o ye ne ka lagare roli o de ka di parce que bibina i be taa sɔrɔ ne ka conti sanfɛ targi le histoire le génie targi le be wa lagare tɔgɔ te yen wa lagare ko yen o de ye ne labu kosɛbɛ
12: a ka di ɲɛ sisan ɲani an k'i to yen i ka lafiya dɔɔni lagare ka kuma an ye dɔɔni an ka lagare kumakan dɔɔni mɛn
16: ne ko talan te yen a ɲuman tɛmɛna ye sa
12: o lagare ta kɛra togo di
16: ne ta kɛra cogo ni ala dɔrɔn de be se ka ne sauve mɛ hali sini a dusukasi be n kan
12: togo di
16: Nasa la kone isa ankele galake awali dene wakile anike masli ni didi mini masli.
17: Oh.
16: Ege ala mene kata u, diskata wakile ni Aisha gane uwo chala tesu kama wakata yala.
17: Aisha jotala, melagare efne demsen ne eshi mase 31 yo.
16: Mesi sila dende ni sanade komensyon de mis antima salalo no gungo ne bunelo ne janelo. Sabali, unkolo da yala donde.
17: Ay wala gare korobara doni ambito ika lafia sisa ame feka don no asro dongli duman do kadi yei be fanga mi la me ogo gati min kone bise ka lafia
16: chali keka di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

0: ka jume ni ben jamu kan la men baka woni ne be dan sigi au ka jamu kana hau kan be don wore
1: au bora ka
2: nega kanyeta ani wolon flas sira mande au ni wala wa au danse en kabi sibiri kuna fini dikene la banka
3: Jene Babaro.
2: Coupe du monde 8e de finale ni rencontre mbé damné wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis olu de bena kené ndayele 600 Salifa Saranoko bena nyefoli kanyé ntolontan damné kan Malila bisoma FLA ni jinim jatike wale kulu bina jamana en ko djugu en fan djugu damanika gawo anefis agelok ani sevare malike manche en fana oni sura suka kalinyoya madoya kele boloka fora oye jatike wale kelam muga ani woro faga ani ko sura si kelim fatura ambe e gawo djugu den doka seria soro kenen kono awni ci RFI maden kan sugandilila Dien Ntolontan Nyuron Damba Coupe du Monde 2026 Betaranye 8e de finale Nyuron Kumbombe Damne Bi Sibiri Maroc ni Canada de Bena Foloka Kene Indayele Obena Ke Houston Ntolontan Kene Kan Etats-Unis Jamanana Salifa Saranoko Iniwula
4: Iniwula Djeneba Lamba Beniwula
2: Uka Nyuron Kumbe Damne Na 600 Nya Sanga Damadoy
4: Kosobe Djeneba Nya Sanga Damadoy Adamne La 600 Maroc Ntolontan Ulu Drogi Djeman Debe Ula Nizeina Canada Ntolontan Ulu Afiman Debe Ula Fale ni bere make Maroc de karamoko fe sabula ko fe akimi aleni Issa Diop lu debe yena chamanti enfant fe unai ani boy boadi lu debe yena nyefe saibari debe na aleni saibari debe yena Canada fanfe fana de karamoko ay nani de bla ko fe nani chamanti ani nyefe toronto nafla jena bayiko ibora ka fo choko mina damina na Canada abada amadelika sebaya soro marocan tarikula jamana fulanu nyanyoron soro sinye ko nani Maroc yue uchi sinye saba we filani biki sinye kele ntrontan ko nous manka ñoro kumbel laba o kera coupe du monde samba flani muga anifla ko ñoro kumbe una o labanani Maroc ka sebaya de chelufla anikene bi jeneba jamana flani bina kar ñoko na wala sa ka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro o tuna ke ko no ya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko ñana jamana jatimina kela chamanka fola ko uluni Maroc de ka sebaya sigilembe nga jeneba nimbe na jeya soni
2: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nega ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphia ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana jeki bawriaw la France nega so boli nyoro ndamba Tour de France adamne nabi Sibiri Barcelone dugula niya taku kemeni tan ani sabanai Mali la bisoma FLA ni jinima jatiga wale kulu bina djugu damadokan jamana en koro djugu enfana kren kren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni mali kele boloni Afrika korche mali kele boloka jate folola usira ka kota utegema kuye jatiga wale kela mugan faka sevare ka woro faka gawo aniko sura sikilim bonena anina ye gawo kadobe seria kanye binkaninka ankalame
5: Fajri silen kodrom, manga jamnega. Kahen kochira ani kandu kochira na donko, ang gilna sabli, bevila ki job. Ang turo lati, fuanye ba la ulumido trafi yoro la ushisi bora. Buantaro okoni o laba na chuko minna. Na doko fola kodori, abina doka sokira foko tiki be do trasula. Ya, ma informasyon jon jon do la kosewe alibi folo. Kami senkero fukata se seter se witer ma kugambi no. Ngami na le angasura su bile le kujua ere de ulime kujua ere ibu ye burubur ni fiong ibi maga ume ibi marfao jika ume. Fuga na ke kuna na suma. Witer mina sewa di na koi. Kwa suma na sisa. Abusura su du mafo ina kuni kuni meka nga toka sona na me. Gawu. Wallahi moho dikira ni kuni na ubitu mumu salula ibi maga ame. Yere tulube maga na. Ibi ayo mogo pe bora bita bitigi ula wita. Yala ribi mwoto tuku ye takasigila. Mashi akli mauli. Mo akli mauli. Aldoni. Sabula moho dikira la.
2: anka CDAW la basigi segina gawo agelok ani sevare ngako anefis alisa mankambe sena politiki ko kuma Senegal jamana na kani pastef nyomro Ousmane Sonko ni tondendo auto ofurku furkula jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans ola selikera kunu juma jamana kuntiki ni coalition Diomaye president Franck Anton Méry ke mes sabaka la jere sen fe aya la nyini ko jeklu do ka sigi minbe na hakli jagaboke wala sa to inka seka sigi teliala Mauritani jamana na kabi arabate mene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka la tiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mwoko ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kastara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tige ila wale alidam nenga atramala do fana bolo kodo minka kanka fukosowe kajadza uka anyefolo
3: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jaloku ni latige nchuna alika
6: c'est la première fois
7: pide ne bora latige nkalama latige kura de do mim la rasenga mautunganga la donia ka kon atalinye wasa ukaseku la ben itiseka uli sokoma ka yeku saria kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bolu hakela nga fuka minaoni dama munu mbatu anga seka latige mbunya
3: garaji mobli tiku koko telia ko jugu dronte sirabaka sarao sababu ye kogo dronka doro wa kuchogo yao fene mai ni mobili bolla ube kukani songo ya ira amadia mobili talao do fene ye iko Idrissa Diallo che
8: so vete saajidi ustama
9: yi dobo boli hakera ubena anga kuto ude nakasi kutilima umbe anfika kia misala ya moriyami indira nema atete metli sabawa lima tili nanika nui dobo boli hakera misonga tilifla beke saraka atuwa mina tumbulo utete metli kilinka udo ntiseka nema kwenye kanga bara ubeke alaba avena na kembe bone wakati chama nafu
3: nga takamakela Selimata Diallo bolu latike nyumandu
10: nu ye dobo boli hakela uyoko nyumanyi boli ko juni nye farati badeye asira uchogo ya manyi boli ma mubili ba chamandu mbe boli ukan ola akafisa ka boli ma feni nu boli doni doni
3: kajajaw nokshot RFI
2: Iran dine nyamogo bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabisokoma jama bade nyogo la jenwala sa kaseka tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temenetle mugwa ani shegi au niche au katlo majola menyogo solo kenewera uka
1: au beka jamuka milame temenendo
11: kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
13: Foli anita nui au bela jelinta e RFI mandika la melila kanjume ni bie njemuka la mbago ni nisonjali ndiweka au soro au kwa njemuka mandike neka. Bi kamimbi anda au kwa baruduma alike neka odi imurie. Namba foma mandika na kuyele ku walima nyogolombo. Femindu ayera kafo kakele ndu shifincha manka dairi menye nisira esi sanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur walima yele ku ale rei fensugu jumenye. Kunjume niweka sifin nunumbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka sifina kau ulubulu. Kanjume ni bie njemukanke lendo kawili vla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarai alibina chama nyefanyi uka. Iko lada kufana anke lendo kawili vla masaba warema amena munu fana hakili nasoro. Njemuka inkene kono. Ai au bisimila kukura hauka jemuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye ka bo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara konola la barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma koni me chekelin kuma kan chama nayi ja ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kele ni bisiga ni mo gonu mbe kuma kan la digi anga bima wulili ale toko yi atayer agdi atayer ag initie anga wule jabilila
14: amanche alhamdulillah
13: o jarani o tunye aga fulila mleli lagare ini nyankuma
15: awli kle oni shu oni nyankuma
13: sisa lagare eduna yele ko yere la togodi
14: ndona la sisa depuis 2010 Mega dokumenti la era foko na adone na nena le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati ni wa buluga u ni san chama ni irane na ne yani anga si ay anga si ne ka si bomogo ya ne kuma ke koronfe parce que ne kuma ke flaga na kuma ke tamashe gana an fe kwa bo asa ne ta donga foko imuri e femiere ne gena tir femino je peux dire c'est ini en fait nana na jena
13: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kan wereta
6: o hakilina nana togo di
14: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɛkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba kumakan o bɔra n yɛrɛ fari la ala ka hina la ale be kuma ten denmisɛnnikan ye fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛni hali lagɛrɛw yɛrɛ ka donk du coup denmisɛnnikan ye fana o nana kɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisɛnɛ na vrai dire n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa e kun tiɲɛnɛ n'o kojugu muso kan ye fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kun bɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kurakura sa cɛ in bolo ka cɛ in prɛnki i n'a fɔ prɛnki o kɛ cɛ la n ye muso voa ta i n'a fɔ
11: allo bonsoir est-ce que tout va bien en fait je me nomme aïcha dabo balanzana i ko jara n ye
14: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jɔn ne min mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso voa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛnɛ ne voa dusu nu ka du ye tro kumakan ani n ka voa n'o ye an b'a fɔ bamanakan na ko gangsta voa n'o ye voa grave ye
12: bonsoir est-ce que tout va bien et pense que bajitao la fao sigoro bon le voa in fana be
16: ani n'a ka cɔgɔrɔba voa n'o ye vie 70 ans o fana ye dena tire fɛn min do n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la ta ala fɛn de do kuwa
6: dencɛnen ta dun
17: dencɛnen ta o fana ye fɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne la cogo ni ala dalika la a be ne na
6: bila lagare
17: o tɛ ne la lagale parseke min de ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ i na ne ka dilo caman na lagale dolo ne ka di mɔgɔ ye sabula nin voa in de jalu ye ka tɛmɛ n ka voaw bɛɛ kan
6: nin voa in ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa lagare sisan nɔ yala e be yɛlɛko in kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni san fɛ ya
14: ne ka yɛlɛko ne b'a kɛ bɔlɔlɔ ba i b'a dɔn an fɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛshi nana i n'a fɔ skɛshi ka tiyatiri mɔnte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasan publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serar n'a bɔra kɔrɔbalen nu na an ka jenerasiyɔn na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mɛn n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ
6: bɔlɔlɔ sira fɛ
14: hali ne ka skɛshi n y'a tagala i t'a sɔrɔ a la plupart ne de imur yɛrɛ de la ka imur personaje yɛrɛ de transforme ka kɛ skɛshi ye kuwa imur ne b'a n'a b'a sɔrɔ mɔgɔ fila imur par exemple na ne k'a fɔ ko nin kɛra cɛkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɛkɔrɔba do be don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula k'a be ta misiri la ɲɛdi cɛmisɛnu sigilen ne cɛmisɛnu bɛ ka fɛn jugu do ni kelen de y'i kanto o cɛmisɛnu na ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bita telema ka kan ye n'i y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qui b'a ka lami i b'i sado ya o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛmɛtɔ dɔrɔ a fana kɛra
16: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o be k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a bolo ko n'i y'a sama k'i b'i sado ye ayiwa ne kɔni be yɔrɔ min na sa ne kɔrɔla n t'a dɔ mina sa bi de wa sini aw t'a diya ne ka sama ka layɛ ni ne sera ka n sado ye
14: donc o la imuru de do ne be se ka fɛn min kɛ imuru ye mɛ n be se ka kɛ skɛch en même temps
6: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnin do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an be se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma skɛshi nunu ye wa
14: bon ami ne be ne kɔni se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ be min ladɔn ne ka kɛnɛma skɛshi nu ta ladɔn na tiɲɛ yɛrɛ la parseke de nos jours yɛrɛ ni sera kɛ cogo ɲuman na réseau bɛ mɔgɔ sara de fois i be taa sɔrɔ réseau yɛrɛ bɛ min dima publicité fɛn nu ta dima i bɛ nka i yɛrɛ bɛ nka fɛn nu la y'a fɔ a zɛd i be se ka kalo kɛ i ma mɔgɔ si ka produit ya la parceke réseau bɛ min nɛma publicité nunu tɛ kuwa parceke de fois imagine i be taa sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔrɔmatigɛli kɛrɛ i be taa sɔrɔ mɔgɔ kelen plus de 6 produit b'i bolo par mois i kelen de b'a kɛ kuwa ni sera i ka ko kɛcogo la k'i ka réseau nunu sɛngɛ ka ɲa ka kɛ i n'a fɔ genre professionnel quoi un travail professionnel tel que i ka plateforme bɛɛ ka déjà fɛn dɔ ladon i ka publicité se ka min ladon i ka quoi bon mi se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira nunu bɛ se ka min ladon ne ka par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité te yen a m'a fɔ ka publicité te yen mɛ a te yen pour le moment m'a sɔrɔ
6: ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni telefɔni kɔnɔna tɛ kelen ye o ko bɛ togo di
14: o ka di ni n b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko yen hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma baji be spectacle bɛ ne bolo an ka village la n'ala ma mɛ bumɔgɔ kɔnɔ ya ne m'a kɛ fɔlɔ mɛ a ko kɔni bɛ kɔnɔ n'ala ma baji kɛ o ka dimi
6: lagare i be se ka an hakili jigin sisan nɔ i dɔnna kosɛbɛ yɛrɛ n'i ka yɛlɛ ko juman ye
14: o ye ne ka lagare roli o de ka di be parceke bijina i be taa sɔrɔ ne ka conti san fɛ targi le toire le jeni targi le be yen kwa lagare tɔgɔ te yen kwa lagare ko yen o de ye ne labu kosɛbɛ
6: a ka di n ye sisan yani an ye to ye i ka lafiya dɔɔni lagare ka kuma an ye dɔɔni an ka lagare kumakan dɔɔni mɛn
17: ne ko talante ya ɲuman tɛmɛna ye sa
6: o lagare ta kɛra togo di
17: ne ta kɛra cogo ni ala dɔlɔn de be se ka ne sore mɛ hali sina dusukosi be n kan
6: togo di
17: n'a fait la connaître c'est un que les balades à valider de ne voir que ami que ma fille ne dit du minimasli et bien là mais les gars jusqu'à ce que je les dis aïcha va nous voir c'est la question comment va ma taille
6: aïcha jotala mais la gare est fini d'emster n'est chez ma c'est 31
17: mais si c'est la dernière les canards des commissions de mes sentiments à la le nom de bonheur de bonheur le nez gagné le c'est la vie on colle la dernière
6: ay wala gare korobara doni ambito ika lafia sisa ame feka don no asro dongli duman do kadi yei be fanga mi lame o gogati min kono bi se ka lafia
17: jali keka di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di